0: ritorno del suo discorso, Marco Gattarelli.
1: We lasted about 2 minutes in the tank water.